ponga o le pese nei aua e te tua tua sia wō aua aua lava e te tua tu sia wō po sia darling e alu never let it go ya usi fafonga o le pele na fitosa na molimana o mai ile pese nei.

sia utali ni nalu te fatasi. Wa mou mai, o oe o le sei o sia utali ni nalu te fatasi. Ya malpese lane, o le amatafa apitoa tu moto. Hey, you darling, you are o lo usei, ya usi fafoma. Tina, matamaitai. O Samoa, male mamalu le fafoma.

ai oso mai vasana. A leo langa fo il tamalama ni o tanu, e nofo tanu ito tonu o vaa, e pe o vaa manono. O lona wenga, o le tama manono fo il tamane o tanu, e sao saa mua, faafitai. Ma o ai fo yo tama fana, o le tamalama ni o tanu, le taimina o ese mai e kupito, e tu sa ma leono se fulu lua fitu se lau tangata. O mo mai saa mua, le kaimilenga o ese mai e ko ingange o ko,